Miracle, precipici, miracle, per fegato, guarisci i paralitici, spedisci gli apoplettici, un tratto il mio specifico, voi per la mia donzelle, voi giovani galanti, per poco